0: Los 40, 102.7.
1: Los 40.
2: Los 40, 102.7.
1: Moenia.
3: Tata, tucutu, tata. Tucutu, tata, tucutu, tata, tucutu, tata, tucutu, tata.